0: Dio. Doxati che anime in tuo padre, quanto mi credo a me, sono masso. Patroschi tu io, che tu io, prego, tu sniecchi ai, che sono spagnolo.
1: Amen.
0: Se te lei tu e valo, Teo, che sotiro si mori in su Cristo, metà pantonimo.
1: Και μετά του πνεύματός σου
0: πάντα το Αγίον ημών έψοντες έτσι και έτσι.